0: Ma guarda questo gatto che ti segue come un cane.
1: Más música en 88.5.

avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente,

l'ho vista dopo un anno l'altra notte, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore